libero. Sei tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

0: You're on Bay FM. This is Azza Amore, the Italian weekly show. I'm Mario. And we just heard from Diaframma their track Siberia from 1984, I believe. Before that, Vasco Rossi with Vita Spericolata. And Gianna Nannini with America. So abbiamo ascoltato le canzoni di I Diaframma. Questa era Siberia. Prima di quello Vasco Rossi con Vita Spericolata e abbiamo aperto questa parentesi con Gianna Nannini America. Allora, siamo in agosto. In Italia si fa il Ferragosto questo weekend e sentiamo qualcun altro, vediamo chi c'è in linea.
1: Ciao ragazzi, siamo Gio,
2: Lucia,
3: Teresa
1: da Bibione Beach.
0: Allora, Gio e Teresa da Bibione Beach, benvenuti a BFM Barn Bay. Senti, ma secondo voi che canzone è il tormentone di quest'estate 2026?
1: Il tormentone di quest'anno è... Una canzone d'amore, 883!
0: Oh mamma mia, no! Vabbè, non possiamo vincere. Andiamo con un'altra canzone. We'll move on from Giovanna at Bibione Beach to this song called Vacanze Romane dei Mattia Bazan.

0: Here on BFM, that's Amore, and we just heard from Disciplinata their track Lingua Lusinga from about the mid-90s, 96 I believe. Before that, Lit Fiba with Louisiana, and we open this little trio of canzoni songs with Mattia Bazar's Vacanze Romane. Allora, abbiamo sentito di ultimo Disciplinata da Bologna con la loro canzone Lingua Lusinga. Prima di quella Lit Fiba con Louisiana e Mattia Bazar con Vacanze Romane. Allora, come ho spiegato prima, sono mezzo agosto, ferragosto questo weekend, e vediamo se abbiamo qualcun altro in linea. Pronto, chi c'è?
1: Ciao, qui è Marcello della torrida e bollente Roma.
0: Hola Marcello.
1: Ma diciamo che in generale
0: dimmi la canzone del il tormentone dell'estate 2026, tu che pensi?
1: In Italia l'estate si ascoltano hit spagnole o canzoni che hanno dei richiami alla lingua spagnola, al dance floor, al ballare, alla movida, la musica delle Baleari. Quest'anno c'è una grandissima crisi politica tra la nostra premier e il governo spagnolo, quindi ci è stato vietato l'ascolto della musica spagnola, l'utilizzo delle parole spagnole, di mangiare la paella, di bere la sangria, e quindi quest'anno niente hit spagnole, quindi dobbiamo ripiegare sulla musica brasiliana, portoghese oppure italiana, per cui stiamo ascoltando molto il disco di Danno dei Colle del Fomento, che a me piace tanto, anche mio figlio, e lo ascolterete anche voi, spero.
0: Grazie Marcello, è vero, questa cosa qui spagnoli mi sembra un po' pazzesco, però continuiamo, andiamo ad ascoltare i Danno con la loro canzone Vamos a la Playa.

0: futuro è un treno che deraglia. Scorda Nostradamus e le profezie dei Maya. Il mondo è un cane pazzo che abbaia, seduto su una bomba, sì, vamos alla playa.
1: Sì, quello sono stati Danno, vamos alla playa, secondo Marcello, da una bollente Roma. Il tormentone dell'estate. That was Vamos a la Playa from Danno. And I think Danno was in a Roman band called Colle del Fermento in the mid-2000s, I believe. Thank you, Marcello. Okay, that concludes our interviews for this evening. Let's get into some more recent music or classics. This is one of my favorite bands. It's called Santo Niente, and the canzone è Aria.

0: Verdena with their Tormentone of 1999, Valvolta. When I was studying in Italy, that song was massive. And before that, we heard Santo Niente e Aria. Mille grazie to Melissa, to Marcello, to Giovanna for calling in and or for being available. Let us know what is happening in this hot summer in Italy. It's fast approaching 7 p.m. I've got one song to go. This is a semi-recent track from one of my faves. Questa è l'ultima canzone del programma. Vogliamo ringraziare Melissa, Marcello e Giovanna che si sono messo disponibili a noi in questo torride caldo estivo in Italia di mezzo agosto. Concludiamo la puntata con una canzone di Federico Fiumani che si chiama Incendio. Grazie e buonasera.
1: PFM. Corri, c'è un incendio da te, sta bruciando il mio nome, è un ricordo di me.

pomeriggio con me, poi la sera ti eclissi e di notte fai il surf. Tutto il pomeriggio con me, mi spieghi cos'è? Poi arrivò settembre con esso, il ritorno nei luoghi che ci videro. Poi arrivò settembre con lui, solo